Lo vigen vi amovina. Tai long pa no yum lang du kai da pai. Inung akale di khang ne da bai na.